0: Siamo alla Charles Pizza, ciao Don, siamo alla Charles
1: Pizza. No, allora, a sera te seguenti di pizza, no? Cioè, one of the best things since all fish pizza you can get.
2: Come on.
1: As long as that side, you know.
2: Come on, come on.
1: It's labré.
2: Come on.
1: Labré, come on, man. Come on. La già pensa, stella, ma